anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:24.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: Se dici radio, comunichi di più.

Le magie accadono quando si incontrano una voce raffinata e una cantautrice di jazz molto brava come Catherine Fleming e un supergruppo come gli Echolocation. Questa è Reflection. Sono Franz Di Maggio, Ladies Man. E noi da questo jazz molto molto bello, molto caldo, rimaniamo al caldo del Brasile. Lei si chiama Eva Jaborandi, una delle voci nuove del mondo brasiliano, da Porto Alegre, Bola de Goma.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

0: Questa voce abbiamo imparato a conoscerla nel nostro Ladies Man, Eva Sursen. Lei viene dall'Olanda, ma canta normalmente in francese, questa volta in inglese, però canta su una storia di Belleville, che è quel quartiere di Parigi, diciamo a maggioranza africana, dove appunto succedono cose particolari, al punto che Daniel Pennac ha fatto di Belleville il centro delle storie del suo Malusène. E allora noi rimaniamo in Francia, però con una franco-taiwanese, pensate un po', mezza francese, mezza taiwanese. Lei si chiama Estelle Perrot, qui è con Henri Morisset, Neil Sadi, Elmond Mehari, e con questo brano che ci fa ascoltare, You Hit the Spot, Estelle Perrot.
1: You hit the spot like a balmy breeze on a night in May. You hit the spot like a cool mint julep on a summery day.

Di questa voce, di questa cantautrice sentiremo parlare, mi sa, molto spesso. Si chiama Adèle Grenassiat, è nata a Parigi ma vive tra Parigi e Londra, ed è un pezzo nuovo questo, Wanna Go, Adèle Grenassiat. Noi ritorniamo invece in Italia per ascoltare uno dei miei gruppi preferiti, Elephant Claps. Qui sono con Fela.

Il sestetto vocale Elephant Claps, i nostri amici Elephant Claps, che qui hanno creato una magia intorno a questo personaggio che è Fela Kuti. Fela Kuti, per chi non lo conoscesse, è stato il più grande musicista africano dell'epoca dell'Afrobeat. Praticamente lo ridisegnò con la sua musica, autore di ben 77 album, pensate un po', e questo brano era dedicato a lui. Elephant Claps con Fela.

con la mia sigletta siamo pronti anche ad andarcene. Finisce qui l'avventura di Ladies Man per quest'oggi, però c'è ancora un brano da farvi ascoltare. Con la musica che sa creare, con gli arrangiamenti che sa creare Nerio Poggi, detto anche Papik, questa è una versione veramente molto bella e molto particolare di Hotel California, cantata da Eli Bruna, cantante messicana, molto molto brava. Da Franz Di Maggio è tutto per Ladies Man, un grazie per essere stato con me e per aver ascoltato la nostra fantastica musica. Un abbraccio, come sempre, take care of you and happy music!

0: c'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa. Questo fa il tempo, si piace solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.
1: La prima volta, ogni volta è la prima volta, la prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre, la prima volta che vinci, la prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:04.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Bye.

0: è imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
2: Sono le 3:09.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Non capita mai, di notte, che c'è un posto dove mi sento più al sicuro, tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Fregene Nord e di Ceri in entrambe le direzioni in provincia di Roma, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Murati vivi, Antigone ha presentato il nuovo rapporto sulle carceri italiane. Il servizio è di Federica Bartoloni.
5: A meno di un mese fa le carceri italiane ospitavano circa 64.400 detenuti a fronte di una capienza inferiore di migliaia di posti, un tasso di affollamento del 139%. Al macrodato generale del rapporto Antigone sulla detenzione si aggiunge una crescita dell'età media della popolazione carceraria alla quale non corrisponde un decremento di quella più giovane. Aumentano aggressioni nei confronti della polizia e tra detenuti, così come i suicidi. Si viene murati vivi, denuncia Antigone, che propone al governo, in vista dell'estate, un piano Marshall rivolto a una riforma strutturale del sistema carcerario.
4: Testare, trattare, prevenire, fino al 25 maggio in tutta Europa la settimana europea dei test, una delle più importanti mobilitazioni di salute pubblica al mondo per prevenire HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili. In Italia le sedi della Lila rafforzeranno il loro impegno offrendo test rapidi, anonimi e gratuiti per HIV, epatite C e sifilide. Inclusione a rischio, l'allarme di 27 organizzazioni della società civile sul disegno di legge immigrazione. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: Non interrompere percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia. È l'appello di 27 organizzazioni, tra cui ActionAid, Arci, Caritas e Oxfam, in merito al DDL immigrazione che inizia l'iter al Senato. Il testo intende ridurre al compimento dei 19 anni e non più 21 gli strumenti di accompagnamento nella transizione all'età adulta. Questa scelta, scrivono le reti, potrà significare in molti casi impedire ai ragazzi di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione nella società.
4: Un salatissimo sì, se dai dati Istat si parla di un calo del 5,9% dei matrimoni, un motivo risiede nei costi esorbitanti, come denuncia l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Il prezzo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati può oscillare tra i 48.000 euro e i 118.000. E ora la cultura, dalla parte dei piccoli, Marco Rossidoria, presidente di Coni Bambini, porta al salone del libro Scuola, educare quando tutto sta cambiando, con prefazione di Matteo Zuppi. Un libro sulle responsabilità della politica e delle comunità educanti contro l'idea che basti il digitale. Bambini e ragazzi imparano dentro relazioni vive. Qui non giochi, la Repubblica di San Marino introduce una normativa sulla sospensione automatica degli atleti già dopo una condanna di primo grado per violenza di genere e abusi su minori. Secondo il segretario di Stato Rossano Fabbri, lo sport non può attendere i 3 gradi di giudizio, serve una misura preventiva perché vive di simboli e di esempi che entrano nelle case e nelle teste dei ragazzi. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day
8: Algo Day From 7 bar FM alter radio Algo Day
7: From 7 bar FM barra alter radio Algo Day.
9: Benvenuti su Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad Algo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühheft. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport, tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni, Safer, Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 altre radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata. From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: 3:34. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per un po' di chiacchiere e di musica senza limiti di genere, stili ed epoche? Bene, c'è un ritmo che quando parte ci entra nelle vene e ci costringe a muoverci, un classico intramontabile che quasi sicuramente ha fatto ballare tutti quanti. Sto parlando di loro, dei Gypsy Kings e della fantastica Bamboleo, dal loro terzo album intitolato Gypsy Kings. Ma quanto ne sappiamo davvero di questa hit e di questo gruppo? Prepariamoci a qualche curiosità. A dispetto del nome, loro sono un gruppo francese. Sì, sono francesi, ma con radici gitane spagnole. Un mix che si sente in ogni nota, nel loro stile caratterizzato da quella che si dice rumba flamenca, flamenco, pop. E poi cantano in spagnolo, mescolando insieme anche dialetti del sud della Francia, perché i componenti del gruppo sono di origine andalusa, ma le loro due famiglie di origine gitana, i Reyes e i Baliardo, sono imparentate fra di loro, lasciarono il paese durante la guerra civile spagnola, installandosi poi, come molte altre all'epoca, in Provenza. Sin da piccoli, quindi, i cinque fratelli Reyes, dei Gypsy King appunto, impararono dal loro padre cos'è Reyes, la rumba, sia nel canto che nella chitarra. Bene, fine della genealogia. Ora arriviamo al titolo del brano, Bamboleo. In spagnolo significa qualcosa tipo ondeggiamento, sbarellamento. È un invito a lasciarsi andare, a ballare senza freni, esattamente l'effetto che ci fa la canzone. Ma di cosa parla esattamente questo pezzo che fa così scatenare, ondeggiare? Beh, il testo conferma sia la suggestione del titolo che quello che ci comunica la musica. Un invito alla libertà e alla gioia di vivere nel pieno spirito gitano. Letteralmente la frase più famosa del ritornello dice «Bamboleo, bambolea, porché mi vida io la preferio vivere así». Cioè, ondeggio, ondeggio, perché preferisco vivere la mia vita así, così. È una celebrazione del movimento, del ballo e anche del non prendersi troppo sul serio, scegliendo la felicità e la leggerezza come stile di vita. Non ci sono drammi, solo il desiderio puro di godersi il momento ballando. Questa canzone è un evergreen, un'icona da quasi 40 anni. Uscita a fine anni 80, il successo è stato globale e istantaneo, vendendo oltre 60 milioni di album in tutto il mondo, dischi d'oro, di platino, ovunque, un fenomeno culturale e musicale vero e proprio. Quindi, ovunque vi troviate, in auto, a casa, in ufficio, tutti quanti, alziamo il volume per accogliere l'allegria di questa rumba flamenca viva e pulsante. Signore e signori, i Gypsy Kings e l'energia di Bamboleo.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Rieccoci qui per la seconda parte del nostro appuntamento con Musical Chatter, dopo questo ondeggiamento con Bamboleo. Siamo sempre in cerca di chiacchiere e di curiosità su musica e interpreti. Restiamo col metabolismo alto, perché c'è ancora tanto ritmo, anzi tantissimo, in questa seconda parte. Abbiamo Agatino Romeo e il suo remix di Pedro, un brano molto famoso, uno dei tanti famosi di Raffaella Carrà. Questa versione ha riportato in auge la canzone originale, che era del 1980, diventando un fenomeno virale globale nell'estate del 2024. In originale la canzone racconta in modo ironico l'avventura di una turista a Santa Fe che incontra un giovane che si offre come guida e poi diventa il suo amante. Una curiosità: il remix ha avuto risonanza anche nel mondo dello sport. Il calciatore spagnolo Pedri, nome completo sarebbe Pedro González López, del Barcellona e della nazionale spagnola, è stato accolto e celebrato con questa canzone durante alcuni eventi. Andando a ritroso a rivedere come la interpretava Raffaella Carrà, è divertente osservare dai vecchi video il modo teatrale e quell'aria allegra e ironica, così come era lei, come era questa artista. Perché la storia della turista in vacanza che a Santa Fe viene sedotta dal giovane Pedro, che prima le fa da guida turistica, poi diventa l'amante, fa ballare e anche un po' sorridere. Però è anche questo un inno alla gioia di vivere e mette tanta allegria. Raffaella Carrà, che ce la cantava nel 1980, dopo oltre 40 anni, quel brano spensierato è diventato ancora nuovamente virale, raggiungendo la posizione più alta nella classifica mondiale Top 50 Global di Spotify. Che dire, chiudiamo la puntata, noi ci salutiamo. Silvia Dini vi dà appuntamento alla prossima. Intanto lasciamoci ascoltandoci insieme questo pizzico di allegria e di entusiasmo. Pedro Remix.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
4: By Ekaterina.
3: 16radio.it.
5: Sono le 3:50.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikan, DJ, va ora.

Don't You Want Some More? In posizione numero 20, una delle new entry di settimana scorsa. L'abbiamo già detto, un momento in cui ci sarà davvero da sgomitare quando è che si vanno ad escludere delle tracce per far posto alle new entry, ma non ci pensiamo, dai, pensiamo alle cose belle. Getaway dalla 21 alla 17, Kangs and Boys Noize.

l'estate sta arrivando, non è che sta finendo. E allora c'è così aria di Africa in queste sonorità, si percepisce. E naturalmente si va sbracciati, si diceva una volta, si dice ancora, però è un termine, no? E non andare così tutto sbracciato, che poi uno, no, le braccia.

Nei miei DM, o DM che dir si voglia, Blind El Mind Sonico, Sonico che abbiamo avuto ai nostri microfoni in una puntata speciale di Algo Day, ma adesso ci diamo i saluti e la puntata.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 24 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: 2 minuti, un libro.
20: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
21: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire. Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera le commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
5: Insomma, c'è sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree defognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno con le armi, se famo accompagnare dentro il cavò, e intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt. No? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile: au, portaci la salsa dei soldi. Questo si guarda, i soldi, ma questa è la banca dello sperma.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:39.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

4, 3, 2, 1. Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la trap.

0: stanno facendo un censimento porta a porta. Si presentano nell'appartamento, suona, questo si apre la porta, fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Socerà, de onno!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

la moglie di un famoso macellaio, dopo qualche anno riesce a entrare in un salotto di elite dove ci stanno le mogli di tutti i più ricchi di Roma. Insomma, una sera stanno tutte a chiacchierare sul divano mentre sorseggiano un tè, una si alza e fa così: "Oh, non ci credo.

0: Vedete, mio marito da quando è stato a Parigi, tutte le volte che facciamo l'amore, adesso mi parla in francese. Mi dice, mon chéri, boucheron, tutte frasi sexy. E amica, che bello, è proprio un gran romanticone. In alta sersa fa, e perché mio marito è andato a fare un corso una settimana in Spagna, quando è tornato, adesso quando facciamo l'amore parla sempre in spagnolo. Querida, te quiero mucho, guapa mi corazón. E tutto, oddio, che bello. A moglie del macello non sa che dire, salsa in piedi fa, e che vede, oddio. Mio marito ci ha mandato in Cina e quando fa amore mi parla in cinese. E tutte in cinese. E che ti dice? E mi dice ciuscia qua, ciuscia là.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ, on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
3: By Ekaterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 5 e 51 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
7: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica. Magic Time.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7 VA.

buckle too tight. Sequins snagging the cuff. I don't fix it.

Six in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua

un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, della volta buona dell'assalto finale, per adesso è al 2 Volume Nights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 24 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
3: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
2: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
3: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
2: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
3: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi tre anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%. L'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio nazionale generale Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno replica, la maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.
6: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, albo dei.
7: From 7 bar FM Alter Radio All Go Day.
6: From 7 bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
8: Benvenuti su All Go Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 Alter Radio che ci trasmettono. Oggi ad All Go Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühheft. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport, tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni, Safer Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: ma chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio. E io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 alte radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
2: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a 2 soldi.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi voglio ascoltare un brano di Melissa Lou Etheridge, cantante e musicista statunitense nata nel 1961, conosciuta sia per le capacità musicali sia per essere stata un'icona per la comunità lesbica di tutto il mondo. E questo aspetto ha caratterizzato la sua esistenza a tutti i livelli, forse anche più dei traguardi raggiunti in ambito musicale, che sono stati davvero alti. Ad esempio, ha firmato il suo primo contratto con una major nel 1987 ad appena 26 anni. 5 suoi album hanno ricevuto disco di platino o pluriplatino certificati. Ha vinto 2 volte il Grammy Award per la miglior performance rock femminile con Ain't Heavy nel 1992 e con Come to My Window nel 1994. Ma è anche famosa come attivista per i diritti degli omosessuali, avendo fatto outing durante la prima inaugurazione del mandato del presidente Bill Clinton nel gennaio del 1993. Ha avuto 2 figli, 2 compagne e pare abbia anche subito molestie da bambina. Insomma, una vita molto articolata, molto ricca e complicata. Nel 2001 tutto questo vissuto finisce dentro un suo libro di memorie, The Truth Is My Life in Love and Music. In una canzone del suo album Lucky del 2004, si intitolava Tuesday Morning, Melissa Etheridge rese omaggio alla memoria di Mark Bingham, imprenditore e rugbista omosessuale. Ai Grammy Awards del 2005 la Etheridge si è presentata sul palco calva a seguito di una chemioterapia e ha reso un tributo a Janis Joplin insieme a Joss Stone. Lo stesso anno ha partecipato a un concerto di beneficenza a sostegno delle vittime dell'uragano Katrina con una nuova canzone scritta appositamente dal titolo 4 Days, 4 giorni. La canzone a cappella include argomenti e immagini presenti nei notiziari nei giorni seguenti l'uragano. Nel 2007 vince l'Oscar per la miglior canzone con I Need to Wake Up, composta per il film documentario Una scomoda verità. Insomma, come ho detto prima, una vita molto piena e intensa. E dal punto di vista musicale? Come chitarrista, Melissa è altrettanto impressionante, con uno stile grezzo e raffinato insieme. Usa la chitarra con accordature particolari per creare un suono suo, unico, e a soli caratterizzati da passione e intensità. davvera icona del rock e vanta una carriera lunghissima di oltre 3 decenni. La sua musica testimonia tutta l'energia dell'arte e lo spirito eterno del rock and roll. Che dire, regia, senza indugio, faccia ascoltare Melissa Etheridge e l'intenso Like the Way I Do, come faccio io.

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's. We help. You save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Come far l'amore, ognuno come gli va. Sì, la frase sembra un po' rubata all'anno che verrà di Lucio Dalla, ma non c'entra nulla. Voglio restare nel tema di like the way I do, come faccio io, e avvicinarmi un po' più vicino a noi come epoca. Forse i tempi sono cambiati e di certi argomenti si può parlare con più serenità. E in effetti c'è una canzone di pochi anni fa intitolata Make Me Feel di Janelle Monáe che celebra in modo leggero e gioioso la fluidità sessuale, descrivendo un sogno bisessuale. Janelle Monáe, cantante funk e hip hop con sonorità innovative, si è dichiarata pansessuale nel 2018 senza difficoltà, con candida naturalezza, quindi sessualmente liberata. E Make Me Feel è nel suo terzo album fatto in studio, Dirty Computer, è un videoclip in cui l'attrice Tessa Thompson rappresenta in modo altrettanto giocoso e sensuale la canzone gli interessi amorosi di Monáe. E allora basta chiacchiere, ascoltiamo insieme Make Me Feel di Janelle Monáe.

0: curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 7:03.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Passion.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 21 maggio. Ariete, ora potete contare sul sole in gemelli per sistemare le questioni professionali. Dovete farvi notare, credete in quello che fate. Toro, con l'uscita del sole dal vostro segno verrà a mancare la spinta propulsiva di cui avete goduto nell'ultimo mese. Insomma, perderete un po' di smalto. Gemelli, il sole che entra nel vostro segno apre ufficialmente il mese del vostro compleanno. Ritroverete entusiasmo e voglia di fare. Marte vi rende avventati. Cancro, il sole che si sposta in gemelli ha la capacità di rendervi più apatici, pigri, annoiati. Dovete reagire perché avete tante buone opportunità. Leone, con il sole favorevole potete tornare a sorridere, l'amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni. Arrivano anche amicizie influenti. Vergine, sole e mercurio in posizione difficile, è iniziato un periodo delicato per il vostro segno nel quale rischiate di prendere qualche abbaglio. Agite con cautela. Bilancia, è sbocciato ufficialmente la vostra primavera con il sole in gemelli che promette passi avanti in amore e sul lavoro. Avrete una grande energia. Scorpione, passa il disturbo del sole e i pianeti che vi hanno dato tanto fastidio nell'ultimo periodo vanno a mettersi in una posizione meno difficile e la vostra vita migliora. Marte però vi sottopone a delle prove. Sagittario, ora anche il sole è andato a mettersi in una posizione complicata. Risulterà molto difficile portare a termine alcuni progetti. Attrazioni fatali per i single. Capricorno, è il momento di concentrare le energie sul lavoro. Con il sole in gemelli sarete chiamati a raddoppiare gli sforzi. Le idee però risultano vincenti. Acquario, bellissimo, il nuovo sole in gemelli vi riempie di energia e di entusiasmo. Anche la fortuna vi darà una mano a portare a termine i vostri progetti. Pesci, certo che dopo esservi goduti un buon inizio di primavera, ora cominciate a pagare il conto nel caso abbiate agito con troppa superficialità. Benissimo l'amore, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
4: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nacevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzate.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce?

La speranza del futuro. Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
2: Sono le 7:29 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Non capita mai. Di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT Forlia e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
3: 7:37. Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio.
4: São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 7:41.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa nostra.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: attivisti della flottiglia legati, bendati e derisi, coro di critiche internazionali contro Israele, Mattarella, trattamento incivile che tocca un livello infimo, l'Italia pretende le scuse, tuonano Meloni e Tajani, subito sanzioni contro il governo di Tel Aviv, la richiesta delle opposizioni. Caso Cospito confermata in appello a Roma, la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, faremo ricorso in Cassazione, annuncia il suo legale. Aston Villa in estasi 30 anni dopo, gli inglesi travolgono 3-0 il Friburgo e conquistano l'Europa League, la quinta in carriera per Mr. Emery.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Marco Mancini, da Strasburgo Alessandro Cisilin, per lo sport Gianni De Gaetano. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella, pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Il servizio.
3: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
4: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
5: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
4: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
2: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto di ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Sentiamo.
6: Non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati. In Cassazione andiamo certo, perché non condivido questa decisione, ripeto, riservandomi di leggere le motivazioni, rispettando ovviamente quanto è stato deciso, perché ogni sentenza va rispettata, esistono 3 gradi di giudizio proprio perché si può sbagliare.
2: Critiche arrivano dalle opposizioni, in particolare dal PD. Una condanna che consolida un modo di agire inadeguato, approssimativo e spregiudicato, commentano tra gli altri Serracchiani e l'ex ministro della giustizia Orlando. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato, provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Sentiamo.
7: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il 7° posto e quest'anno ha chiuso 4ª in Premier, ottenendo già il Pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a 2 ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000 niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Mass78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana Vai Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritaracciatti.

facile pensare ad una birra in associazione ad una bionda. Tuttavia, una classica ed inossidabile dai capelli chiari, per noi rimane lei, Kim Wilde.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

Forse questo non è tutto vero, sono angeli a metà. Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che...

le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

iniziano una loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV. Motley

Ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 va Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita, mano come strumento comunicativo, stringere la mano, pregare ed altro.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 8 e 25 minuti.
1: Music Club.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Un'energia contagia. Sente esse grito que contagia.
16: Semic Radio, comunique de più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
3: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore, fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole nate da personaggi letterari. Oggi, panglossiano. Una parola dalle grandi possibilità, che però vanno considerate bene, perché non è semplice come pare. Il panglossiano descrive un esageratamente ottimista, ma in una maniera molto precisa. Per comprenderla si deve partire dal celebre racconto filosofico di Voltaire del 1759, da cui nasce Candido, o l'ottimismo. Il personaggio più rappresentativo del racconto è il dottor Pangloss, precettore del protagonista Candido e fautore di una particolare filosofia, che di solito viene sintetizzata nel «viviamo nel migliore dei mondi possibili». C'era un filosofo che aveva sostenuto qualcosa del genere fra 6 e 700. Uno dei più famosi è Leibniz. In questa frase si sintetizzano certi suoi lunghi e complessi ragionamenti sulla giustizia divina, che affrontano la terrificante domanda del «se Dio esiste, il male da dove viene?». Dando una mezza risposta leibniziana, chi ne sa di più perdonerà la semplificazione, vero? Diciamo che perché l'uno organico del creato potesse includere alcuni aspetti, come ad esempio il libero arbitrio, doveva comprenderne in maniera ineludibile altri che qualifichiamo come male, secondo una necessità impenetrabile. E comunque, insomma, vuoi davvero fare l'allenatore del lunedì con Dio? Voltaire, scovandovi un limite della metafisica, la prende a ridere. Dà a Pangloss un nome che parodia le speculazioni e i tentativi di comporre una lingua universale di Leibniz. Pan, in greco, è tutto. Glossa, lingua. E gli mette in bocca una versione caricaturale del «viviamo nel migliore dei mondi possibili». Notate che i nasi sono stati fatti per portare gli occhiali. Infatti abbiamo gli occhiali. Le gambe sono visibilmente istituite per essere calzate e noi abbiamo i calzoni. Così parla Pangloss. Il suo pensiero non prende le pieghe dell'ottimismo che intendiamo di solito, quello del bicchiere mezzo pieno e del «ma vedrai che andrà tutto bene». Non è un ottimismo che cerca di vedere il buono e che si proietta con buoni pronostici nel futuro. Sostiene piuttosto che siamo in una condizione in cui idilliacamente ogni parte risponde perfettamente alle ineffabili esigenze delle altre. In un'armonia adamantina, le alternative teoriche sono semplicemente impossibili. E anche se ci sembra che qualcosa vada male, è solo una sfocatura del nostro punto di vista. Un atteggiamento lontano dalla nostra realtà quotidiana? È forse panglossiana la fede nel mercato che si regola senza fallimenti e volgendo sempre al meglio? Forse è panglossiano il sostegno a un'ideologia vissuta come infallibile, in cui ogni stortura è rivisitata come fisiologica e necessaria? È magari panglossiano l'atteggiamento dell'amico che reinquadra sempre come naturali, positivi e inevitabili gli aspetti deteriori della sua relazione? Panglossiano perfino chi si arrampica industriosamente sugli specchi per confermare un'ipotesi indefettibile di cui è profondamente persuaso. Se questo è un ottimismo piuttosto strano rispetto a quello che intendiamo abitualmente. È un ottimismo innamorato e cieco, in un idillio che rifiuta l'evidenza, trasforma gli effetti in cause, reinventa la storia dal finale, riprende tutti i fili perché nel suo ordito squassato dalla realtà tutto resti così come deve essere, così come unicamente può essere.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:46.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 21 maggio. Ariete, ora potete contare sul sole in gemelli per sistemare le questioni professionali. Dovete farvi notare, credete in quello che fate. Toro, con l'uscita del sole dal vostro segno verrà a mancare la spinta propulsiva di cui avete goduto nell'ultimo mese. Insomma, perderete un po' di smalto. Gemelli, il sole che entra nel vostro segno apre ufficialmente il mese del vostro compleanno. Ritroverete entusiasmo e voglia di fare. Marte vi rende avventati. Cancro, il sole che si sposta in gemelli, ha la capacità di rendervi più apatici, pigri, annoiati. Dovete reagire perché avete tante buone opportunità. Leone, con il sole favorevole potete tornare a sorridere. L'amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni. Arrivano anche amicizie influenti. Vergine, sole e mercurio in posizione difficile. È iniziato un periodo delicato per il vostro segno, nel quale rischiate di prendere qualche abbaglio. Agite con cautela. Bilancia, è sbocciato ufficialmente la vostra primavera con il sole in gemelli, che promette passi avanti in amore e sul lavoro. Avrete una grande energia. Scorpione, passa il disturbo del sole e i pianeti che vi hanno dato tanto fastidio nell'ultimo periodo vanno a mettersi in una posizione meno difficile e la vostra vita migliora. Marte però vi sottopone a delle prove. Sagittario, ora anche il sole è andato a mettersi in una posizione complicata. Risulterà molto difficile portare a termine alcuni progetti. Attrazioni fatali per i single. Capricorno, è il momento di concentrare le energie sul lavoro. Con il sole in gemelli sarete chiamati a raddoppiare gli sforzi. Le idee però risultano vincenti. Acquario, bellissimo, il nuovo sole in gemelli vi riempie di energia e di entusiasmo. Anche la fortuna vi darà una mano a portare a termine i vostri progetti. Pesci, certo che dopo esservi goduti un buon inizio di primavera, ora cominciate a pagare il conto nel caso abbiate agito con troppa superficialità. Benissimo l'amore, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
3: From 7va.fm/altiradio.
4: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette.

0: sync. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: from 7va.fm/altiradio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre. Sono le 9:20. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Murati vivi, Antigone ha presentato il nuovo rapporto sulle carceri italiane. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: A meno di un mese fa le carceri italiane ospitavano circa 64.400 detenuti a fronte di una capienza inferiore di migliaia di posti, un tasso di affollamento del 139%. Al macrodato generale del rapporto Antigone sulla detenzione si aggiunge una crescita dell'età media della popolazione carceraria alla quale non corrisponde un decremento di quella più giovane. Aumentano aggressioni nei confronti della polizia e tra detenuti, così come i suicidi. Si viene murati vivi, denuncia Antigone, che propone al governo, in vista dell'estate, un piano Marshall rivolto a una riforma strutturale del sistema carcerario.
5: Testare, trattare, prevenire fino al 25 maggio in tutta Europa la settimana europea dei test, una delle più importanti mobilitazioni di salute pubblica al mondo per prevenire HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili. In Italia le sedi della Lila rafforzeranno il loro impegno offrendo test rapidi, anonimi e gratuiti per HIV, epatite C e sifilide. Inclusione a rischio, l'allarme di 27 organizzazioni della società civile sul disegno di legge immigrazione. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
7: Non interrompere percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia. È l'appello di 27 organizzazioni, tra cui ActionAid, Arci, Caritas e Oxfam, in merito al DDL immigrazione che inizia l'iter al Senato. Il testo intende ridurre al compimento dei 19 anni e non più 21 gli strumenti di accompagnamento nella transizione all'età adulta. Questa scelta scrivono le reti, potrà significare in molti casi impedire ai ragazzi di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione nella società.
5: Un salatissimo sì, se dai dati Istat si parla di un calo del 5,9% dei matrimoni, un motivo risiede nei costi esorbitanti, come denuncia l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Il prezzo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati può oscillare tra i 48.000 euro e i 118.000. E ora la cultura, dalla parte dei piccoli, Marco Rossidoria, presidente di Coni Bambini, porta al salone del libro Scuola, educare quando tutto sta cambiando, con prefazione di Matteo Zuppi. Un libro sulle responsabilità della politica e delle comunità educanti contro l'idea che basti il digitale. Bambini e ragazzi imparano dentro relazioni vive. Qui non giochi, la Repubblica di San Marino introduce una normativa sulla sospensione automatica degli atleti già dopo una condanna di primo grado per violenza di genere e abusi su minori. Secondo il segretario di Stato Rossano Fabbri, lo sport non può attendere i 3 gradi di giudizio, serve una misura preventiva perché vive di simboli e di esempi che entrano nelle case e nelle teste dei ragazzi. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
1: Nove horas e 30 minutos.
8: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple, Magic Shop.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 8 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Video Città 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Video Città Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
4: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio, un talk show dove parleremo di tante tante belle cose, parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, Moda Città della Cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
5: Se dici radio, comunichi di più.

Cioè, c'è il carabiniere che fa il collega, dice: oh, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo. Dice: beh, oh, ma costano un'enormità. Dice: e allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice: vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, vengono il coccodrillo, lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o li buttano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa all'altro, dice: oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sarà a Napoli.

0: da Mary Taracciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: cuarto.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 10 e 34 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: estación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Trema la terra ai Campi Flegrei, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4, segnalati diversi crolli e cedimenti, scuole chiuse in molti comuni del napoletano. Attivisti della flottiglia legati, bendati e derisi, coro di critiche internazionali contro Israele, Mattarella, trattamento incivile che tocca un livello infimo, Tajani, superata la linea rossa. Subito sanzioni contro il governo di Tel Aviv, chiedono le opposizioni. Rientrati in Italia, i primi due attivisti bloccati denunciano: abbiamo subito violenze fisiche. Miracolo Catanzaro, il Palermo sfiora la remontada, ma la festa è dei giallorossi che si giocheranno la promozione in A contro il Monza.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, per lo sport Gianni De Gaetano. In apertura la forte scossa di terremoto che poco prima delle 6 di questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei in Campania, segnalati diversi crolli, verifiche della protezione civile. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
4: Alle 5.51 di oggi la terra è tornata a tremare nella zona dei Campi Flegrei in Campania, una scossa di magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. La protezione civile ha disposto immediate verifiche per valutare gli eventuali danni, alcuni crolli segnalati a Bacoli, il sindaco Gerardo della Ragione.
5: Indubbiamente è stata forte, è stata molto lunga e faremo in modo di intervenire nell'immediatezza e che gli organismi sovracomunali competenti diano risposte concrete e immediate.
4: Disposta la chiusura delle scuole oggi a Pozzuoli, Bacoli e Qualiano, aule chiuse anche nella zona di Fuorigrotta, la decisione per verificare l'integrità di tutte le strutture, stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo prima il ministro della difesa Crosetto, poi la segretaria del PD Eli Schlein.
6: Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti, come qualcuno vorrebbe, significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Noi, esiste l'accordo militare? No. Sono stati in questo momento chiusi.
7: I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
3: Netanyahu prova a spegnere le polemiche. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Arrivati questa mattina a Fiumicino i primi due, il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, che denunciano: abbiamo subito violenze fisiche. Il cancelliere tedesco Merz ha proposto per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea. Lo ha annunciato il governo di Berlino. Abbiamo avuto buoni contatti con gli Stati Uniti, spero in una ripresa dei colloqui di pace con la Russia, anche con la possibile partecipazione di paesi europei, l'auspicio del presidente ucraino Zelensky. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, riferiscono i soccorritori. Ennesimo incidente tragico a Milano. La notte scorsa un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi ma si è costituito poco dopo. Il GUP di Milano ha condannato ieri a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo, lo studente 22enne brutalmente aggredito lo scorso ottobre da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Accoltellato, ha subito anche una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Sentiamo uno dei suoi legali, Giovanni Azzena.
0: Siamo come persone tutti colpiti, devo dire anche scossi, perché comunque quando viene comminata una pena del genere un ragazzo di 18 anni, io e il mio assistito che è Davide, non possiamo che restare colpiti. Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi, che deve restare così per tutti noi, sia però questo abbraccio che c'è stato all'esito delle conclusioni delle difese tra Davide e i due imputati.
3: Calcio: 30 anni dopo, l'Aston Villa porta a casa un trofeo, alzando sotto il cielo di Istanbul l'Europa League, quinta volta in carriera per il tecnico Emery. Nella finale disputata nello stadio del Besiktas, gli inglesi hanno travolto per 3-0 i tedeschi del Friburgo. Il Palermo ad un passo dal miracolo rimonta, il Catanzaro resiste e vola in finale dei play-off per la Serie A, dove troverà il Monza. Non basta la spinta dei 30.000 del Barbera ai rosanero, che dopo lo 0-3 dell'andata vincono 2-0 mancando a più riprese il gol qualificazione. Non si dà pace Pippo Inzaghi, sorride Alberto Aquilani.
8: È stata una partita di sofferenza e questo mi rende ancora più orgoglioso. Sapevamo che per passare il turno, appunto, bisognava fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
9: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
3: La finale d'andata è in programma domenica prossima a Catanzaro, il 29 maggio il ritorno a Monza. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani e nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Mass78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana Vai Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritara Chatti.

L'uomo è il ti amo. Se lo dice una volta è innamorato. Se lo dice 10 volte è un parabip. Se lo dice 100 volte è Umberto Tozzi.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a

disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Sono le 12:07.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Due minuti, un libro.
17: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
18: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
17: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
18: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
17: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
18: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
17: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu, Engage Editore.
19: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Fregene Nord e di Ceri in entrambe le direzioni in provincia di Roma, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Il GR politico dell'agenzia DIR.
20: Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio nazionale Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno, replica. La maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Quando pensate che sia tutto finito, e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema, e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: cuarto.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani e nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Masse78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana Vai Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritaracciatti.

L'uomo è il ti amo. Se lo dice una volta è innamorato. Se lo dice 10 volte è un parabì. Se lo dice 100 volte è Umberto Tozzi.

facile pensare ad una birra in associazione ad una bionda. Tuttavia, una classica ed inossidabile dai capelli chiari, per noi rimane lei, Kim Wilde.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust, regalano la filosofia di accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sé, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

angeli a metà. Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

letture conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

iniziano una loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV. Motri

ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 Va Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita, mano come strumento comunicativo, stringere la mano, pregare ed altro.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via

0: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIR.
2: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. La distribuzione geografica mostra poi una diffusione capillare del fenomeno. Le regioni con più lupi morti sono il Piemonte con 33 casi, l'Abruzzo e la Toscana con 29 ciascuna, l'Emilia-Romagna con 26, la provincia di Trento con 12 e la Puglia con 11. L'aumento della domanda di sabbia nel mondo, trainata dall'incremento demografico e dalla crescita economica, sta superando la capacità di approvvigionamento sostenibile. A evidenziarlo, uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La natura ha impiegato centinaia di migliaia di anni per generare sabbia attraverso l'erosione geologica graduale, mentre oggi il consumo globale raggiunge circa 50 miliardi di tonnellate l'anno. L'utilizzo per il solo settore edilizio potrebbe aumentare fino al 45% entro il 2060. I granelli, però, svolgono una funzione cruciale per gli ecosistemi, offrendo habitat a pesci, tartarughe, uccelli, granchi e numerose altre specie, contribuendo all'equilibrio ecologico. Inoltre, la conservazione della sabbia è importante per la sicurezza alimentare e idrica e può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del quadro globale per la biodiversità. Eni e MSC Cruises hanno completato la campagna sperimentale relativa all'utilizzo del diesel HVO di Enilive per l'alimentazione dei motori delle navi da crociera, confermando la fattibilità tecnica dell'impiego del biocarburante in forma pura nel settore marittimo. La sperimentazione è stata condotta congiuntamente da Eni e MSC Cruises. Durante i test, uno dei motori della nave da crociera MSC Opera è stato alimentato per circa 2000 ore con HVO puro, senza alcuna modifica al motore. Allo stesso tempo, sono stati rilevati i dati relativi alle prestazioni e alle emissioni. Il test ha dimostrato che l'HVO rappresenta una soluzione immediatamente applicabile anche ai motori marini, senza necessità di significativi aggiornamenti tecnologici, garantendo prestazioni in linea con quelle dei tradizionali combustibili fossili marini. La prova ha inoltre registrato una riduzione di tutte le emissioni.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 24 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Ekaterina.
2: By Ekaterina. 16radio.it.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, siamo i Derive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
3: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
4: Magic Temple.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, non si può proprio. Fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché Ram 7 va to 5 ci sono oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

Eh beh, fino all'ultima goccia, come giusto che si faccia con una qualsiasi new entry, e quindi davvero Cyclone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babylon Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

Chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album, vecchia maniera, l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci dentro una chiavetta che contenga la traccia, però naturalmente scaricata con tutti quanti

Pasqua uscito e che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno, perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica. Ma arrivano gli Aerosmith, che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

tan tan tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la Ramsey TV.

0: meraviglioso l'esperienza che ha portato a podio alle G-Queen in occasione del Sanremo Christian Sound Festival, ma ci spostiamo in posizione 10, altro microfono in gonnella, altro sound in lingua italiana, e allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

Moreira, il sound sertanejo che tanto sta a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare Jean Rodriguez, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, oh, cidade meravigliosa, ma também todo estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliante perché

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ammanettati e picchiati, rientrati a Roma i primi due attivisti della flottiglia, espulsi da Israele, cresce l'indignazione internazionale. Paura ai Campi Flegrei per una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, verifiche della protezione civile, scuole chiuse in molti comuni del napoletano. Rapporto Istat, l'Italia è ferma, crolla il potere d'acquisto dei salari mangiati dall'inflazione, meno 8.6% rispetto al 2019. Torna a brillare la stella di Marcel Jacobs a Savona, l'ex olimpionico corre 10.01 nei 100 metri.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Lorenzo Villanetti, per lo sport Gianni De Gaetano. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
6: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Nessuna nazione, società e ordine internazionale, giusto e umano, se misura il successo solo in base a potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Lo ha affermato Papa Leone ricevendo in Vaticano i nuovi ambasciatori di diversi paesi. Le tensioni geopolitiche frammentano il mondo, voi siete un prezioso ponte di fiducia e di cooperazione, ha aggiunto il pontefice che poi ha ammonito. Non si arriva alla pace con le armi, ma con il dialogo. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà.
8: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
9: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
8: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
10: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica, dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
8: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi.
11: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
12: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
11: Intanto altro step fondamentale per Jacobs, il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
14: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
13: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale, che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
14: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 19 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT Forlia e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
3: Alla famiglia passata la giornata al mare, rientrano a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia e il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa: papà, ma che è quello? E il padre: è una spazzola, e quanta l'ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ammazza, bella, oh. E va via. Entra la madre a fare sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, ragazzino: ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanta l'ha pagata? 10 euro. La madre: hanno fregato, ha spazzolato il papà con 5 euro, pure il manico, cioè. Alla famiglia.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti Moda Città della Cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
8: Da un'idea di Chico Catenacci, 7va Déjà Vu.
4: dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Se te va Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Sono le 14 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Ciao a tutti, sono Strano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Setteva.fm e al grande Chico Catenacci. Un abbraccio, buon ascolto con Timida Ma Esplicita.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Poche

0: Autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza, esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Inaccettabile, sconcerto e preoccupazione del mondo del terzo settore italiano per le immagini del ministro israeliano Ben Gvir che mostrano abusi ai danni degli attivisti della Global Sumud flottiglia. Secondo Acli si tratta di un'offesa alla dignità umana che definisce un atteggiamento di disprezzo verso ogni forma di dissidenza. Ieri a Roma si è svolto un sit-in di protesta a Piazza Montecitorio. Nonni del Mondo è il nuovo progetto di solidarietà internazionale che mette in relazione l'esperienza umanitaria di Intersos con il patrimonio di cittadinanza attiva e volontariato di Hauser. Ascoltiamo Giovanni Visone di Intersos.
4: I nonni e le nonne del mondo sono dei nonni e delle nonne fortemente impegnati nel sociale e nel mondo in cui vivono e impegnati dentro un'idea di solidarietà globale, dentro valori che sono quelli della pace, della giustizia sociale, dell'allargamento della sfera dei diritti a chi non ce l'ha. Lo facciamo nell'unione poi alla fine della cittadinanza attiva che Hauser rappresenta e dell'impegno concreto nei territori in prima linea sul campo dove le crisi umanitarie avvengono che Intersos realizza.
3: Non basta, secondo il forum del terzo settore il piano casa del governo riduce il problema abitativo a una questione economica e urbanistica mentre occorrono soluzioni integrate e mirate nell'ambito del più ampio diritto all'abitare oggi fortemente a rischio a causa di una grave crisi sociale e salariale. Passo importante, è stato approvato il piano di azione locale per il superamento dell'insediamento di via Carrafiello a Giugliano in Campania. Soddisfazione dell'associazione 21 luglio che con il report Oltre il campo aveva fotografato una realtà durissima. 545 persone da oltre 30 anni senza luce, con servizi igienici inesistenti e un profondo senso di abbandono istituzionale. Missione 2030, il Borgo Don Bosco rilancia l'impegno per i giovani. Il servizio è di Patrizia Cupo.
5: La Fondazione Ragazzi Don Bosco lancia Missione 2030, accompagnare altri 4.000 giovani fragili in 4 anni raccogliendo 250.000 euro l'anno. A ospitarli è il Borgo Ragazzi Don Bosco in via Prenestina a Roma. Nato nel 1948 dalla Missione Educativa Salesiana, accoglie ragazze e ragazzi a rischio esclusione con ascolto, sostegno scolastico, formazione al lavoro e opportunità concrete. Per informazioni e sostegno, segretario generale @fondazioneragazzidonbosco.it.
3: Sport contro la fame, i club di Serie A hanno aderito alla campagna promossa da Foxiv e dal Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con la FAO, per sostenere il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. Attraverso la donazione di maglie ufficiali e cimeli esclusivi, verrà offerto un supporto concreto a bambini, famiglie e alle comunità più fragili. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
6: From 7 bar FM / /Alter Radio Algo Day.
7: Vom 7 war FM Alter Radio All Go Day.
8: From 7 va.fm barra alteradio All Go Day.
9: Benvenuti su All Go Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 alte radio che ci trasmettono. Oggi ad All Go Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglück. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità. La gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni, Seifer, Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 alte radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/Alti Radio.
4: Horas e 28 minutos.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
6: Paguinho, chegou a hora de louvar o 01.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Ladies and gentlemen. 7va.fm.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Ekaterina.
3: By Ekaterina. 16radio.it.
5: Sono le 15 e 35 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikan, DJ, va ora.

stata denominata Getty Loss, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo, in poche parole siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

dalla 17 dove era 7 giorni fa, scivola fino in 22, ma è già tempo di ascoltare la 19. L'abbiamo detto settimana scorsa, new entry, abbiamo tagliato una intro di oltre 2 minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

Disco again della puntata, se preferite rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 volte. Into the Groove in dub version 2026. Insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi se sono risaltati in padella, solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì, perché

piace, perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma fare così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata. Però adesso non è di questi

Che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo a Kisto, Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down. A te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: attivisti della flottiglia legati, bendati e derisi, coro di critiche internazionali contro Israele, Mattarella, trattamento incivile che tocca un livello infimo, l'Italia pretende le scuse, tuonano Meloni e Tajani, subito sanzioni contro il governo di Tel Aviv, la richiesta delle opposizioni. Caso Cospito confermata in appello a Roma, la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, faremo ricorso in Cassazione, annuncia il suo legale. Aston Villa in estasi 30 anni dopo, gli inglesi travolgono 3-0 il Friburgo e conquistano l'Europa League, la quinta in carriera per Mr. Emery.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Marco Mancini, da Strasburgo Alessandro Cisilin, per lo sport Gianni De Gaetano. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Il servizio.
3: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben Gvir non ha seguito i valori di Israele. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
4: Chiedevo una liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sa

0: anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villans, volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico, il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendía, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rodgers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 alla Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia di una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il Pass Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento all'Ipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, alle prossime edizioni.

0: Le sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
5: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
6: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
5: È U-Power, impossibile resistergli.
7: U-Power.
8: Sono le 16 e 17 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
14: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. La distribuzione geografica mostra poi una diffusione capillare del fenomeno. Le regioni con più lupi morti sono il Piemonte con 33 casi, l'Abruzzo e la Toscana con 29 ciascuna, l'Emilia-Romagna con 26, la provincia di Trento con 12 e la Puglia con 11. L'aumento della domanda di sabbia nel mondo, trainata dall'incremento demografico e dalla crescita economica, sta superando la capacità di approvvigionamento sostenibile. A evidenziarlo, uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La natura ha impiegato centinaia di migliaia di anni per generare sabbia attraverso l'erosione geologica graduale, mentre oggi il consumo globale raggiunge circa 50 miliardi di tonnellate l'anno. L'utilizzo per il solo settore edilizio potrebbe aumentare fino al 45% entro il 2060. I granelli, però, svolgono una funzione cruciale per gli ecosistemi, offrendo habitat a pesci, tartarughe, uccelli, granchi e numerose altre specie, contribuendo all'equilibrio ecologico. Inoltre, la conservazione della sabbia è importante per la sicurezza alimentare e idrica e può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del quadro globale per la biodiversità. Eni e MSC Cruises hanno completato la campagna sperimentale relativa all'utilizzo del diesel HVO di Enilive per l'alimentazione dei motori delle navi da crociera, confermando la fattibilità tecnica dell'impiego del biocarburante in forma pura nel settore marittimo. La sperimentazione è stata condotta congiuntamente da Eni e MSC Cruises. Durante i test, uno dei motori della nave da crociera MSC Opera è stato alimentato per circa 2000 ore con HVO puro, senza alcuna modifica al motore. Allo stesso tempo sono stati rilevati i dati relativi alle prestazioni e alle emissioni. Il test ha dimostrato che l'HVO rappresenta una soluzione immediatamente applicabile anche ai motori marini, senza necessità di significativi aggiornamenti tecnologici, garantendo prestazioni in linea con quelle dei tradizionali combustibili fossili marini. La prova ha inoltre registrato una riduzione di tutte le emissioni.
5: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Ciao a tutti da Simona Mattioli dalla redazione di 7va Wildlife. E Barry Reid, che osserva: non si possiede mai un gatto, semmai si è ammessi alla sua vita, il che è senza

Ora che sono in postazione microfonica, come non dare ragione a Jules Renard, l'ideale della calma è un gatto seduto. Ti aspetto qui domani con le lancette dell'orologio nella medesima zona e sulla Facebook page 7 Bow Wildlife, Kiss and Meow da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wild Life. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
5: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
6: Se dici radio, comunichi di più.

sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: In viaggio con Anas. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 113 settentrionale Sicula è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Castelbuono in provincia di Palermo. Sulla strada statale 194 Ragusana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle 8 alle 18 all'altezza di Catania in prossimità del ponte Canale Benante in provincia di Catania, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 626 della Valle del Salso è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza dello svincolo di Butera in provincia di Caltanissetta, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: La situazione sotto controllo è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il

0: ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Sedici Radio, Diaboleto Latino en ritmo caliente. Setebas.fm.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Caterina.
3: 16radio.it.
5: Sono le 17:43.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7va.fm e di alteradio.it Gold Club.
7: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
8: Magic Temple, Magic Shop.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Però insomma, quando è che mi chiedono ma perché è quella faccia? La risposta è molto semplice. Ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la Ram 7 va 2-5 ha ben altre frecce al suo proprio arco, è una delle più incandescenti ed infuocate addirittura, è quella della qualità musicale e a

Yes, suoniamo l'ovest degli States. Arriva Melinda Meshad, questa è Running From Myself. Beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry, ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Gramm, eccolo qui con Time House.

Lou Gramm, che viene fuori con questo album intitolato semplicemente Released e Time Heals the Pain, è senz'altro uno di quei motivi per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Rancid Vashu 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto. Questa è Love Walk Is In.

Alcune edizioni live, documenti preziosissimi in questo cofanetto, inseriti magistralmente per rivivere la musica di alta qualità. Posizione 15 per

firmata Buck Sally. Ed eccolo qua. Il tipico opener di Let's Get Rocked non cambia mai, nemmeno in questa preziosa edizione contenuta in The Las Vegas Residency Sellis.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Zelensky, colpita la sede dei servizi russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti. Flotilla, l'Italia chiede sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Mantovani e Caro Tenuto raccontano soprusi e violenze sugli attivisti. Tennis, oggi il sorteggio del Roland Garros che scatta domenica. Yannick Sinner inizia dalla wildcard francese Tabur, possibile derby negli ottavi con Dardery.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessio Galea, Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Il ministro Tajani annuncia che chiederà a lui sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia, parlano di soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno detto, aggiungendo di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Sentiamo un frammento del loro drammatico.

0: Tico racconto.
1: Veramente orribile, e non posso che pensare a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, ho preso dei calci ovunque. A me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
2: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato a una struttura di ferro. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me. Molte donne io l'ho viste che hanno preso botte, come no?
0: Si rialza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba, minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Stimolare la partecipazione informata dei pazienti agli studi clinici è fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie e l'obiettivo di una campagna di sensibilizzazione presentata a Milano. Sentiamo.
3: Il valore della ricerca e l'importanza della partecipazione dei pazienti agli studi clinici sono al centro della campagna di sensibilizzazione La ricerca siamo noi, che ha tenuto allo IEO di Milano il primo evento regionale. A promuoverla, insieme ad una coalizione di 47 tra associazioni pazienti, accademie e centri di ricerca, l'Accademia del Paziente Esperto Eupati. Dominique Van Dorn, tesoriere responsabile scientifica.
4: La ricerca siamo noi è una campagna nazionale per far capire a tutti i pazienti e cittadini italiani che cos'è la ricerca clinica, come si fa, e rendere tutti più sereni, perché fa capire quanta serietà c'è dietro la ricerca, quanta garanzia per il paziente c'è e che solo attraverso la ricerca avremo nuovi farmaci.
3: Fondamentale per il coinvolgimento dei pazienti il ruolo dei comitati etici, spiega Loredana Bergamini, responsabile segreteria tecnico-scientifica Comitato Etico Lombardia 2.
5: Il Comitato Etico ha proprio questo ruolo di garante della dimensione etica della ricerca. Il rappresentante pazienti che c'è all'interno del Comitato Etico lavora in stretta collaborazione con gli altri esperti proprio per garantire la corretta valutazione da tutti i punti di vista, no, di un progetto di ricerca.
3: Tutte le informazioni chiave su laricercasiamonoi.accademiadeipazienti.org.
0: Sport, tennis, con la cerimonia del sorteggio entra nel vivo la marcia di avvicinamento a Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella bacheca soltanto lo slam parigino, debutterà contro la wildcard francese Tabur, possibile derby negli ottavi con Dardery. Il servizio.
6: Clément Tabour, 26enne, wildcard francese numero 165 del mondo. Questo l'identikit del primo avversario di Yannick Sinner al Roland Garros, l'unico slam che ancora manca nella bacheca da leggenda del fuoriclasse azzurro. L'anno passato capò in finale al cospetto di Carlos Alcaraz, che stavolta è costretto a guardare il grande rivale in terra parigina e purtroppo anche a Wimbledon a causa dell'infortunio al polso. Strada spianata dunque, con tutte le scaramanzie del caso, per il numero uno del mondo che negli ottavi potrebbe vivere l'emozione del derby con Luciano Dardery e anche nei quarti contro Flavio Cobolli, che dal canto suo partirà contro un qualificato. Dell'Evergreen Djokovic o di Zverev se ne parlerà invece eventualmente soltanto per la finale. Non è un cammino agevole, ma nemmeno proibitivo, soprattutto per chi, come Sinner, arriva sulla scia di 29 vittorie e 5 Masters 1000 di fila. Fuori causa per guai muscolari musetti, nel main draw anche Pellegrino, qualificato ai danni di cecchinato. Tra le donne, Jasmine Paolini, finalista 2024, debutterà contro l'Ucraina Yastremska. Sullo sfondo, negli ottavi, Elena Rybakina, numero 2 della WTA. L'altra azzurra, Elisabetta Cocciaretto, inizierà contro una qualificata. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio.

0: La radio libera di informare.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 20.

0: 7 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai 2 centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
3: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
2: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
3: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
2: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
3: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizzi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli. Crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali.

0: Non fraintendetemi se vi dico che la migliore selezione musicale 70-90 internazionale è qui, su Remember. Certo, si può pensare che ognuno tiri l'acqua al suo mulino, ma io, Maurillo, il Conte Max e la regista Margherita sceglieremo per voi le annate discografiche migliori per farvi degustare il nostro decanter artistico attraverso 120 minuti di veri ingredienti stagionati e non in botti di rovere, ma in copertine viniliche a 45 e 33 giri. Forse qualche disco friggerà, qualcun altro farà i capricci, ma questo è il bello della diretta. A proposito di fraintendimenti, sotto l'ingresso della sede radiofonica mi si è avvicinato un uomo che mi ha detto: tu dare me un euro, io ceceno. Gli ho risposto: beato te, io con un euro nemmeno colazione ce faccio.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Una magica storia d'amore e una sublimale voce femminile in My Life. Lei, Julia Cumming, cantautrice americana, frontwoman e bassista della band di Brooklyn, Sunflower Band. Oggi è con noi e noi la ascoltiamo attraverso la playlist confezionata dal Conte Max, immessa nel circuito radiofonico dalla regista Margherita.

Sicuramente bello l'omaggio dedicato al melodico ascolto di Julia Cumming, e viene spontaneo pensare che lei sia stata artefice di questa piccola ma fondamentale svolta sonora, visto le poliedriche attività di una giovane e bella vocalist che non è solo cantante, ma attrice e modella di quel jet set glamour USA. E adesso nient'altro che ritmo.

Anche oggi dischi assemblati con gusto che creano ispirazione con le giuste melodie che toccano le corde del cuore, un po' leggeri magari con l'easy listening talmente gradevole da non avere bisogno di tante argomentazioni, soprattutto il 1982, letteralmente occhi blu, lui Elton John. Blue.

Benvenute, my darling, lo dico a tutte le radio collegate in ogni modo possibile affinché ovunque gli ascoltatori si trovino ora abbiano la possibilità di seguire la sfolgorante carriera di artisti come la luce solista di Elton John, che con quel pianoforte martellante e quel piglio da intrattenitore da palcoscenico li ha connessi tutti ad autentici capolavori gli ascoltatori che lo seguivano un tempo come oggi. E sempre nella magica Londra, ma del 1997, un'energia vibrante si sprigiona dall'incontro con quattro giovani talenti destinati a scrivere la storia della rock music alternativa, i Coldplay, che 3 anni dopo pubblicarono Yellow.

Davvero non sappiamo se i Coldplay diverranno leggende del rock britannico al pari dei Beatles o dei Rolling Stones anni 60, ma un'impronta nella storia della musica come i loro precursori è destinata a conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, grazie a Chris Martin, frontman della band. Ma adesso ci trasferiamo a Milwaukee, nel Wisconsin, ed è qui che la città diede i natali ad un'anima pulsante del jazz e dell'R&B. Hajaro!

0: 1981 e doverosamente da citare l'album da cui abbiamo estrapolato il pezzo sin qui proposto, se non altro per ricordare che il 33 giri Breaking Away rimase per ben 2 anni nella classifica Billboard Hits 200 e ad oggi considerato uno dei migliori esempi del Los Angeles Pop ed R&B.
1: You Listen Remember with Alberto De Gennaro.
2: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 10 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: adesso.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: State ascoltando Remember.
4: Remember.
3: Con Alberto De Gennaro.

con molta nostalgia, mentre passava Gloria Gaynor, noi della redazione ripensavamo a quegli anni in cui le prime radio libere nascevano ovunque, nei garage, in piccole stanze, nelle cantine, e quell'etere degli anni 70 si riempiva di voci a volte imperfette, ma spesso autentiche. La radio era fatta da persone, oggi sostituite da streaming, social eppure playlist. Eppure una domanda resta: è stato perso quel senso di vicinanza umana e improvvisazione? E quando vi ho detto che alcune nascevano in cantina, è un mio ricordo privato che condivido ora con tutti i colleghi di quel tempo. Quante bottiglie abbiamo stappato in quel cavò a temperatura

E a questo punto nasce una disfida tra i miei autori, poiché due iconici ed influenti personaggi della storia musicale accendono un dibattito nel fuori onda, dovendo decidere se far partire prima la potenza operistica dell'indiscusso maestro dello spettacolo Freddie Mercury o il cantautore rivoluzionario e voce globale per la pace John Lennon. Ma se voi poteste ascoltarne uno prima dell'altro, a chi assegnereste il podio? Alzate il volume, noi lanciamo la monetina con testa per Freddie e croce per John.

mi ero già preparato ad ascoltare le dissertazioni dei fan di Mr. Lennon, schierati a favore di quella presenza magnetica che supportò a lungo i testi dei Beatles. Però mancano pochissimi secondi per respirare l'atmosfera dell'Interland di Liverpool, da dove tutto ebbe inizio.

Dietro ogni grande vocalist c'è un grande pubblico e chi come Lennon ha saputo creare ha permesso agli addetti ai lavori di alzare i cursori del mixer migliaia di volte in sincronia con le sue canzoni. Una sorta di gioco di squadra con gli speaker degli anni 70 sino a quelli di oggi. E anche se la tecnologia corre sulle frequenze, oggi continuiamo a celebrare chi, con passione, si mise al servizio degli ascoltatori.

La scena musicale internazionale continua a risuonare nelle nostre emittenti collegate, regalando una discografia ricca di ricordi ed un viaggio nel tempo fra tutti i generi, dagli anni 70 sino alla fine dei 90. Dopo esserci immersi nell'asse Stati Uniti-Gran Bretagna, ci dirigiamo ora a Kingston per ricordare colui che è stato definito l'erede di Bob Marley e con lui un tributo al reggae, Dennis Brown.

Ci sono voci che non sono solo voci, ma presenze necessarie in qualsiasi momento della giornata. Voci che arrivano ai padiglioni acustici come una piacevole abitudine. E noi lasceremo adesso che una di esse possa occupare il vostro ascolto con quel pezzo che ha dato ritmo alle estati degli anni 90. E la radio, in fondo, è anche questo, un luogo in cui il tempo non cancella i ricordi, anzi, li restituisce.

Iconico tormentone estivo del 1994, divenuto famoso soprattutto con la partecipazione al Festival Bar di quell'anno e per essere stato associato alla colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni, grazie al ritmo pop latino della cantautrice argentina Marie Claire Dubaldo. Ma un ennesimo brano di punta di quell'estate, suonato costantemente nella radio, era questo.

Brano multietnico in tandem tra il senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nena Cherry. 7 seconds, ossia i primi 7 secondi positivi nella vita di un nascituro che non conosce ancora i problemi e la violenza nel nostro mondo. In quei 7 secondi in cui l'essere umano è ancora senza pregiudizi o discriminazioni, ma come si dice, chi ha tempo non aspetti tempo. Lo pensava anche il gruppo dei Pink Floyd nel lontano 1973.

0: Azione!
1: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
2: Sono le 19 e 42 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il

0: corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la Sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Time, il tempo che scorre via, il vero padrone della vita rimembrato attraverso l'ottavo album del gruppo musicale britannico capitanato dal chitarrista David Gilmour, il quale testo del brano ammonisce coloro che sprecano

Pomeriggio di agosto del 1958, nella tranquilla città di Gary, nasceva una leggenda destinata a lasciare un'impronta nella storia della musica. Anagraficamente Michael Joseph Jackson, conosciuto in seguito come The King of Pop, ma il 25 giugno del 2009 Los Angeles si tingeva di tristezza per la perdita prematura di un grande artista. Nonostante ciò, ha continuato a dominare le classifiche come nessun altro. Difficile però dire quale sia stato il brano di maggiore rilievo, ma visto che la Terra e questo pianeta era per lui una missione di salvaguardia, vogliamo credere che la canzone che più lo rappresenti possa riconoscersi nel prossimo ascolto.

La colonna sonora di Remember, composta da degustazioni musicali, grazie alle quali è un onore poter raccontarvi di tanto in tanto aneddoti o storie che si tingono di note avvolgenti, passate alla storia grazie al repertorio di una lunga e brillante carriera di talenti unici, come un vero master guitar, quale è stato George Benson, il musicista di Pittsburgh, considerato uno dei chitarristi più straordinari della scena globale.

0: È innegabile che pezzi di 40-50 anni fa sembrano talmente belli che quando si riascoltano generano emozioni, mentre, diciamocelo, i brani di oggi tra qualche mese non li ricorderà più nessuno. E quando George Benson utilizzava la sua chitarra elettrica Ibanez GB10 si notava un livello altissimo di arrangiamenti e sound destinati comprensibilmente ad entrare nella storia ai massimi livelli. Di George in George ora, membro storico dei Beatles, scomparso nel 2001. Lui, George Harrison.
1: Remember, Thursday Live. The best broadcast in the world with international music from the 1970s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: Sono le 20 e 17 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

George Harrison non è stato solo un musicista ed interprete sensibile e punto di riferimento di un cantautorato pop elegante e mai banale, ma una fonte preziosa di cultura musicale rilasciata alle successive generazioni dal suo excursus, una vita in equilibrio tra la discografia creata con i Beatles e quella da solista.

1994, Whitney Houston celebrava l'unificazione del Sudafrica e la fine dell'apartheid in un mega concerto a Johannesburg al cospetto del presidente Nelson Mandela, esibendosi davanti ad oltre 200.000 persone e cantando alcuni dei suoi successi più conosciuti, tra questi il motivo sin qui proposto. Al di là del brano o della scaletta, il progetto ottenne un notevole eco mediatico a livello sociale e politico, più o meno lo stesso simbolo di tributo, omaggio dei Simple Minds del 1989 con Mandela Day.

Sfumature di una interpretazione sensibile, quella dei Simple Minds, discograficamente dedicata ad un simbolo dell'anti-apartheid, ripercorso attraverso la vita e la prigionia subita da Nelson Mandela, una personalità prorompente che cercò di liberare un popolo dalle catene della segregazione sudafricana, sino ad essere insignito del premio Nobel per la pace nel 1993.

Ci sono momenti in cui la musica smette di essere semplice intrattenimento e torna a dare una scossa elettrizzante, ricordandoci cosa significa avere quel fuoco dentro ed essere ancora una vera forza della natura. Quando il sudore del rock non chiedeva il permesso per entrare nelle vene, lui non fa parte di una sfilata di ricordi radiofonici, ma torna ad essere il megafono di chi continua a dominare la scena con un riff di chitarra portata con leggerezza all'età di 76 anni. Da Long Branch, New Jersey, Bruce Springsteen.

Poche chitarre nel mondo del rock possono vantare di essere state veicolo della storia affascinante di un percorso sino ad oggi ricco di successi, che ha permesso al suo interprete di guadagnarsi l'appellativo di Boss. Noi abbiamo intarsiato alcuni minuti della sua lunga carriera con Born to Run, uno dei pezzi fondamentali del terzo album in studio del cantautore statunitense, che ora apre la strada ad un ennesimo strumento, il basso.

King, il bassista per eccellenza, tanto che la scienza afferma l'importanza di questo strumento in ogni band. La Duke University ha rivelato che il nostro cervello apprezza maggiormente i ritmi a bassa tonalità, rendendo quello strumento fondamentale per coinvolgere gli ascoltatori. Chi l'avrebbe mai detto? Il bassista è un vero eroe dietro le quinte. E noi in chiusura ne ritroviamo un altro, ed è con lui che vi giungono i saluti dalla postazione microfonica di Alberto De Gennaro, coadiuvato dalla regista Margherita e gli autori Conte Max e Maurillo. Vi lascio con una perla di saggezza: basso e batteria sostengono la musica. Provate ad accendere la radio in auto senza batteria e rivolgervi ad un elettrauto basso di statura, tanto da non riuscire a raggiungere il cofano con i cavi per caricarla, e poi ve ne renderete conto.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Sono le 20 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 20:58.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Aperi Mix, 7 va prima di cena.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Sono le 21:30.
3: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Inaccettabile, sconcerto e preoccupazione del mondo del terzo settore italiano per le immagini del ministro israeliano Ben Gvir che mostrano abusi ai danni degli attivisti della Global Sumud flottiglia. Secondo Acli si tratta di un'offesa alla dignità umana che definisce un atteggiamento di disprezzo verso ogni forma di dissidenza. Ieri a Roma si è svolto un sit-in di protesta a Piazza Montecitorio. Nonni del Mondo è il nuovo progetto di solidarietà internazionale che mette in relazione l'esperienza umanitaria di Intersos con il patrimonio di cittadinanza attiva e volontariato di Hauser. Ascoltiamo Giovanni Visone di Intersos.
5: I nonni e le nonne del mondo sono dei nonni e delle nonne fortemente impegnati nel sociale e nel mondo in cui vivono e impegnati dentro un'idea di solidarietà globale, dentro valori che sono quelli della pace, della giustizia sociale, dell'allargamento della sfera dei diritti a chi non ce l'ha. Lo facciamo nell'unione poi alla fine della cittadinanza attiva che Hauser rappresenta e dell'impegno concreto nei territori in prima linea sul campo dove le crisi umanitarie avvengono che Intersos realizza.
4: Non basta, secondo il forum del terzo settore il piano casa del governo riduce il problema abitativo a una questione economica e urbanistica mentre occorrono soluzioni integrate e mirate nell'ambito del più ampio diritto all'abitare oggi fortemente a rischio a causa di una grave crisi sociale e salariale. Passo importante, è stato approvato il piano di azione locale per il superamento dell'insediamento di via Carrafiello a Giugliano in Campania. Soddisfazione dell'associazione 21 luglio che con il report Oltre il campo aveva fotografato una realtà durissima. 545 persone da oltre 30 anni senza luce, con servizi igienici inesistenti e un profondo senso di abbandono istituzionale. Missione 2030, il Borgo Don Bosco rilancia l'impegno per i giovani. Il servizio è di Patrizia Cupo.
6: La Fondazione Ragazzi Don Bosco lancia Missione 2030, accompagnare altri 4.000 giovani fragili in 4 anni raccogliendo 250.000 euro l'anno. A ospitarli è il Borgo Ragazzi Don Bosco in via Prenestina a Roma. Nato nel 1948 dalla Missione Educativa Salesiana, accoglie ragazze e ragazzi a rischio esclusione con ascolto, sostegno scolastico, formazione al lavoro e opportunità concrete. Per informazioni e sostegno, segretario generale @fondazioneragazzidonbosco.it.
4: Sport contro la fame, i club di Serie A hanno aderito alla campagna promossa da Foxiv e dal Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con la FAO, per sostenere il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. Attraverso la donazione di maglie ufficiali e cimeli esclusivi, verrà offerto un supporto concreto a bambini, famiglie e alle comunità più fragili. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
1: From 7 bar FM / diagonal alter radio Algo Day.
7: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7va.fm / alter radio Algo Day.
8: Benvenuti su Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 alte radio che ci trasmettono. Oggi ad Algo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglück. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità. La gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni, Seifer, Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 alte radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile 7va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto: torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7va.fm/Alti Radio.
4: Uma hora e 55 minutos.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
6: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

Consigo Catenacci e Paolo Marchionne, in studio rosso DJ K7, Simona Macchioli.

0: 7 torna tra 23 ore e 30 sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 22:05.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Staticon, DJ, va ora.

stare, come si dice a volte, che poi tra l'altro è un verbo, bisogna andare a controllare se esiste oppure no. Però non è che non è molto, no, capita. Allora, un attimino, quando perdo il gomitolo del discorso, non è che io lo perda, che proprio rimango esterrefatto da quello che vado per costruire, perché uno dice bisogna testare, ma attenzione, non è che uno deve sbattere la testa in qualcosa a furia di tentativi, ma semplicemente deve fare il test. Peccato che poi dopo a volte proprio l'idea è data

capocciate con sta cosa qua, no? Attenzione però, perché non c'entra niente, come sempre ogni apertura è fuori luogo, cavoli a merenda, ma qualsiasi orario è buono per la DJ K7.

qualche giusta o ingiusta incertezza, perché sto manomettendo qui con le manopoline. Peccato che sia in discesa questa, perché ci piace davvero tantissimo. Chissà se ci sarà in versione di tendenza. Tell to you another.

FIFA, le 7 chiavi del ritmo al bancone del gelataio non va tanto bene, o del gelatiere se vogliamo essere, no? Attenzione perché arriva Ale G Queen, Narciso Dub Remix, a te logo Dash.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you?
3: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 36 minuti.
5: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nacque da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. e da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almir. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almir.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 51 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Antártica.
1: O verão vai rolar com a Antártica. Vai a guaraná-antártica.net e vê como ganhar uma hotel party e muitas centenas de prémios. Participa já!
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai o a volte di nascosto.

0: sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: GR Mondo High-Tech dell'agenzia Dire.
7: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,1

2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo, gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Eccoci qua, starter di puntata. Giulia ha detto che si incomincia e allora facciamolo pure. Oppure no, oppure sì, siamo pronti diversamente. Luce verde, verdissima. Luce verde e tra l'altro puntata super ghiotta perché abbiamo la più alta new entry di quest'arco settimanale e allora attenzione, super album riepilogativo con tutti i classicissimi di Linda Ronstadt e non poteva mancare questo.

Eh beh, c'è questa chiusura dal controllate le antenne, perché c'è la voce che rallenta per un effetto particolare voluto da Reina. Beh, l'abbiamo attesa, ne è valsa la pena, super singolo, novità davvero di gran livello. E allora, dopo

Altro, tra l'altro anche title track dell'ultimo album dei Bodin Rocker, posizione numero 11 dalla 18, dove erano 7 giorni fa, una posizione al giorno guadagnata, non male davvero per il loro ruolino di marcia con freccetta verde fluo. Attenzione perché abbiamo un arco settimanale positivo anche per Max Jackson, e allora Dangerous in Denim per

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
2: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
1: U-Power.
4: È mezzanotte e 18 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.

0: Un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizzi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli. Crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Come è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca a Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire. She's

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti, c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando siamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Altiradio.
3: C'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco, e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni, e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente l'ha beccata sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito, corri, scappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura, e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità: lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:04.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
5: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo, gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: From 7va.fm/altiradio.

Six in posizione 17, un pezzo che lì sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua

0: in the gap. Crosswalks and coffee shops.
1: Crosswalks and coffee shop. Allora, Strange Animals in posizione numero 11 a conferma della posizione di 7 giorni fa. Andiamo a pizzicare Brenda James con

su un po' giù, della volta buona dell'assalto finale. Per adesso è al 2 Valium Knights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:48.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple, Magic Shop,